0: éxitos todo el día. Globo.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?